lo sconosciuto siedo su uno sdraio pieghevole. Immersi nell'acqua torbida guardiamo l'eclissi di luna. Da una casa sospesa sul promontorio, una signora dai riccioli biondi, le braccia e le gambe robuste

ogni oggetti che ricordo essere miei. A quale tempo appartengono? Li vedo tremare sotto il riflesso della luna. Voglio recuperarli prima di andarmene. C'è una fascia per capelli di velluto nero e le pagine strappate di un libro. Provo più volte ad afferrare la fascia di velluto. Non ricordo se ci riesco. Mi trascino fuori dall'acqua senza nessun oggetto tra le mani. Ciò che poco fa pareva così urgente, ora non è più una priorità.